chiam of fret. What yet chiam said ya meet chiam ya? So you name ya. Obeyamo, Obeyamo, Obediamo, Obediamo. Samania Biara.